0: l'embrema produttore.
1: Ho
0: fatto 23 strumentali in Indirana, non goma, già non andate a cognare. Guarda, quando non le vado a guardare, immagino un goma già cavando, già cagnolo, già sulla casa, con una caputa di gemelli, già già prima, già prima, già prima, già prima, già prima, già prima, già prima, già prima, già prima, già prima, già prima, già prima, già prima, già prima, già prima, già prima, già
1: prima, già prima, già prima, Mubarak oyino provincia Sofala Kabuji. Ngenyi ngoma jenyu basi mwimwe munoimba nyo chiputugizi kana chizunga. Amchaimbi unoshindao.
0: Na verdade o vujo o andu vazinji.
1: Jakari.
0: Na verdade dinaje ngoma jakawanda jene oimba o kana kutjendata lila kutijimba unoshindao. So kinonona kutimunda chatanga daro unotanga kutaka kuna katungo shapi firo sitazeti zingadakari za maningi bandu.
1: Jakari.
0: Nandakari la ngoma jashindao o nandakari la ngoma jachizungu. Então, nem decidi para cá, não para cá, tu lá com o o cama não porque não com a jangu, o jato com a jangu, o farida manini, o jato com a jangu, o jato com a jangu, o jato com a jangu, o jato com a jangu, o jato com a jangu, o jato com a jangu.
1: Nisso na cama, ninguém atenda. Kunanga kuti maita mundao, maita mbarho ino provincia Sofala. Anishika vizivi kama kuchaka gwanja kama lukumbuluka lukwenda ntambu nenga 20 finger. Waita msena, kakulamba kuimba shisena, kuimba shisunga.
0: I'm going to go to the house. Dicevo di San Goma in Royo, in Embo Shindao, in Buya Shindao, in Silva Gandao, in Buya Gomazina, in Buya Gomazina, in Don Maragantina Mila, non vuole capire di San Goma in Royo.
1: Gavetera, come, muoio un buci?
0: Muoio un buci, un gozare.
1: Mesho kada kaja kama tusi nukonga shukuru kamara ya mkati mshinu kwa chahiru tada kumbira kuti musiezwe mapancha eno omu davijano makapera kama maku siyazwe apa kuti kuchonga mijaba kama kuna kama wanyabete nga kutiva zinji kama kutupurukira kuvira kama mativi mwongo muna omuno munyika
0: makapu yangu ndio nanda pera kuleva apa 84 23 87 033. Moviter 86 35 36 103.